0: Mix Radio 94.8. Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ho preso in denaro stasso, a che vuole? Completo, mami. Candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho pido.

0: Radio.
1: Wow, ho più sentito non sta sua, la che vuole, completo, mami. Candela, e io, Gansa.
2: Mami, ho più

0: e TikTok.
1: Síguenos como
0: Mix Radio Neiva.
2: Wow, ho bisogno di una stasua, a che vuole, completo candela. Yeah, yo, gangsta.
3: Mami, ho